zafadu. Che de yarama tu kazafadu en rameras tan rempa. Precio con intogo en ge con mi chisco intita. Che de yarama tu kazafadu en ge comara rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita.